si diventa, ti fa scordare le parole, confondono pensieri, ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole,